lo stin furor de festo e domo, dal tuo vitto balardo, tuo transendo tra, scendi spavento di terrore, scendi spavento di terrore, corriente sonar, belliche, belliche sfide, sonar, sonar, lenti, lenti.